A tutti, sono le 15:08 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Ramma Chaplin in Spente le stelle, le nostre sono accese, lo saranno fino alle 16 nel quadro del programma in lingua italiana con l'amico Raif Zaluni. Raif Lusletti, sono cose che succedono, il caldo, Raif Lusletti per la collaborazione tecnica, Raif Zaluni è il giocatore del Crovica, è per questo carissimo che ho avuto un momento di esitazione, Zaluni, Lusletti, comunque si tratta di Raif Lusletti che ci tiene compagnia all'atto tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Rajari, poteva essere anche Raif Lifrini, perché no? Un altro nome di un altro giocatore di calcio in Tunisia. Se no parliamo brevemente di partenariato di cooperazione tuniso-italiana e dell'Italia che attribuisce un'importanza cruciale al partenariato in ambito agricolo, l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Brunas, nell'ambito di una missione di sistema con Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria, ha visitato la nuova azienda agricola Italo-Tunisina UAF Agricole, lo riferisce sui propri canali social l'ambasciata d'Italia in Tunisia. L'Italia attribuisce un'importanza cruciale al partenariato in ambito agricolo, ha sottolineato l'ambasciatore Brunas, dichiarandone un esempio emblematico Tanit, il più grande progetto di cooperazione mai lanciato dall'Italia in Tunisia e l'iniziativa faro del piano Mattei per rafforzare la sicurezza alimentare del paese. Realtà come UAF Agricole dimostrano il contributo delle sinergie tra privati nel promuovere innovazione e sostenibilità attraverso il ricorso alle tecnologie agricole italiane, lo scambio di competenze e la valorizzazione del saper fare condiviso. Ecco, detto questo, ricordo che oggi parleremo di calcio per ricordare che l'Aston Villa ha vinto l'Europa League in finale a Istanbul. Ieri il Friburgo è stato battuto 3-0 al Beşiktaş Park di Istanbul, dunque gli inglesi hanno battuto ieri per 3-0 il Friburgo grazie al gol di Tielemans al 43esimo e Buendía al 48esimo del primo tempo e Rogers all'11esimo della ripresa. Il club inglese conquista così la sua terza Coppa Europea dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Per l'allenatore Unai Emery si tratta della quinta Europa League dopo quelle conquistate con il Siviglia nel 2013-14, 14-15 e 15-16 e con il Villarreal nel 2020-21. In tribuna a festeggiare dunque questo titolo è presente il principe di Galles Williams, erede al trono del Regno Unito e tifoso del club inglese. Gli inglesi, ricordiamolo, sono quarti in Premier League ad una giornata dal termine, dietro all'Arsenal, al City e al Manchester United. I Villans, così vengono chiamati, sono arrivati in finale dopo aver superato nettamente ai quarti il Bologna e il Nottingham Forest in semifinale. In tribuna a festeggiare i Villans, come detto prima, era presente il principe di Galles William, l'erede del trono al trono del Regno Unito, nato curiosamente proprio nell'anno della conquista della Coppa dei Campioni da parte dell'Aston Villa. Non ha esitato a raggiungere la Turchia per seguire la sua squadra e ha anche postato un What Night, che notte, sui propri canali social, rilanciando un'immagine che lo riprende allo stadio di Istanbul. Aspettiamo la finale di Champions League il 30, credo, fra
Dunque il PSG e Arsenal, una partita che promette di essere spettacolare, intensa e indecisa, con due squadre che hanno vinto il campionato dei loro paesi. Il PSG è campione di Francia, l'Arsenal ha vinto il titolo dopo 19 o 20 anni di assenza, il titolo di campione d'Inghilterra è il 30 maggio, sarà un sabato credo, alle 17 inizierà la finale di Champions League. Francesca Michelin e Fedez cantano insieme Chiamami per nome. Subito dopo parleremo di tre giorni di eventi per celebrare i 70 anni del Corriere di Tunisia, l'unico giornale in lingua italiana ancora attivo nel Nord Africa e nel Nord, o piuttosto nel mondo arabo. Ascolteremo anche un'intervista di 10 minuti con Francesca Spinola, che ci parla di questo evento, di questi tre giorni, dunque subito dopo questa canzone di Francesca Michelin e Fedez, Chiamami per nome.

0: Hanno preso il via ufficialmente le celebrazioni per il 70° anniversario del Corriere di Tunisi, storica testata in lingua italiana che da 70 anni rappresenta un punto di riferimento culturale e giornalistico per la comunità italiana e italofona in Tunisia. Fondato nel 57 da Giuseppe Finzi e direttore oggi e diretto piuttosto oggi da Silvia Finzi, il Corriere di Tunisi è l'unico giornale in lingua italiana ancora attivo nel Nord Africa e nel mondo arabo. In questi decenni il giornale ha accompagnato l'evoluzione della comunità italiana in Tunisia, contribuendo alla diffusione della lingua italiana e al dialogo culturale tra le due sponde del Mediterraneo. Le celebrazioni organizzate sotto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura si terranno dal 21 al 23 maggio, cioè da oggi fino a dopodomani, presso il complesso di Santa Croce nel cuore della Medina di Tunisi. Tre giornate dedicate alla memoria, al giornalismo, alla letteratura, alla musica, alla cultura italiana in Tunisia. Il programma è stato aperto oggi con la sessione inaugurale alla presenza di rappresentanti delle istituzioni italiane e tunisine del mondo culturale, accademico, giornalistico e associativo. La prima giornata prevede l'inaugurazione della mostra dedicata alla storia del Corriere di Tunisi, articolata attorno alle principali fasi della vita del periodico e una tavola rotonda sulle prospettive di una testata in lingua italiana nel Mediterraneo meridionale, a seguire l'inaugurazione di una mostra di pubblicazioni e documenti storici in collaborazione con l'Archivio Nazionale Tunisino. Sempre oggi si tiene il convegno Il Corriere di Tunisi, strumento di diffusione e tutela della lingua italiana, con una prima sessione dedicata agli anni 56-70 e al ruolo svolto dal giornale nella conservazione della lingua italiana all'indomani dell'indipendenza tunisina. La giornata si concluderà oggi alle 19 con la proiezione del film documentario Il Corriere di Tunisi, diretto da Aida Shemekh e prodotto dall'amico Habib Mestiri. Il 22 cioè maggio, cioè domani, il convegno proseguirà con interventi dedicati alla presenza dell'italiano nella cultura, nel teatro, nella musica, nella stampa e nell'insegnamento universitario tunisino. Una sessione sarà dedicata al periodo 70-96, segnato dalla trasformazione della collettività italiana storica e dalla progressiva affermazione di un pubblico italofono tunisino. La seconda giornata si concluderà con il concerto Francesco Santoliquido, un italiano a Tunisi, del gran duo italiano composto da Mauro Tortorelli al violino e Angela Meluso al pianoforte. Dopodomani, sabato 23 maggio, l'ultima giornata sarà dedicata al periodo 96-2026 e al ruolo contemporaneo del Corriere di Tunisi come strumento didattico, spazio di memoria condivisa e laboratorio di dialogo tra culture. Sono previsti interventi di docenti, ricercatori e giornalisti, con particolare attenzione alla formazione delle nuove generazioni di italofoni tunisini. Nel corso della giornata saranno inoltre premiati i vincitori del concorso letterario Un racconto per il Corriere di Tunisi, rivolto a tunisini italofoni e italiani residenti in Tunisia. Il programma si concluderà con la presentazione del romanzo Le ragazze di Tunisi di Luca Bianchini, edito da Mondadori. E per rimanere con il Corriere di Tunisi, vi propongo questa mini intervista di 10 minuti che abbiamo avuto il piacere di ascoltare sabato, ve la propongo domenica piuttosto, e ve la propongo oggi con la giornalista italiana Francesca Spinola, che ci parla di questi tre giorni, di questo anniversario, 70° anniversario del Corriere di Tunisi. Ricordiamolo, unico giornale in lingua italiana ancora attivo nel Nord Africa e nel mondo arabo. Ascoltiamola. Sono in compagnia di Francesca Spinola, giornalista italiana, vive e studia a Tunisi, fa parte della giuria del concorso letterario piazzato sotto il tema Un racconto per il Corriere. Scopriremo di che cosa si tratta più tardi. Se no, per adesso parliamo del Corriere di Tunisi che festeggia prossimamente i suoi 70 anni. Prima di vedere di che cosa si tratta, di parlare del programma, cos'è il Corriere di Tunisi, Francesca?
1: Buongiorno carissimo, buongiorno agli ascoltatori e grazie per avermi in questa trasmissione.
0: Piacere.
1: Cosa sono 70 anni? 70 anni sono tanti per gli esseri umani, sono tanti per un progetto bellissimo editoriale come quello del Corriere di Tunisi. È un giornale che in italiano sulle sponde, la sponda del Mediterraneo, che si trova a nord dell'Africa, al sud dell'Europa, Europa ci racconta la storia, una storia italiana, ma che è stata scritta a Tunisi. E quindi cosa ci racconta? Ci racconta il Mediterraneo e quello che ci unisce, quello che ci tiene insieme, la cultura. È 70 anni di società, di cultura, di storia, di politica. Ecco, questo ha tenuto in piedi il Corriere di Tunisi e ancora oggi forse fa questo lavoro. Il Corriere.
0: Allora, dunque, 70 anni sono pochi o molti? Cosa sono?
1: Forse sono pochi, perché c'è ancora tanto da scrivere, c'è ancora tanto da raccontare sull'importanza della diffusione della lingua italiana nel mondo, della lingua, ma della cultura italiana nel mondo, in un modo diverso dal passato, non più un modo, come posso dire, che a volte è stato anche colonialista, no? Perché c'è anche questo nel passato, nella volontà europea di essere presente in altri territori. Oggi non è più così, oggi la nostra presenza, la presenza della cultura italiana nel mondo è per votata all'incontro, alla cooperazione, al fare le cose insieme.
0: Allora, ci sono 3 giorni di festa per ricordare questi 70 anni, 3 giorni importantissimi. Possiamo avere un'idea sul programma, le date, il luogo, dove, quando e come?
1: Assolutamente, questo evento si svolge su 3 giorni, dal giovedì 21 maggio,
0: Prossimamente.
1: prossimamente vicinissimo, il 21, il 22 e il 23 maggio. Invito tutti a partecipare, sarà un evento interessantissimo, lo definisco una kermesse culturale, con convegni internazionali, tavole rotonde, dibattiti, ma anche mostre, anche cortometraggi, concerti. Ecco,
0: Di tutto, di più.
1: di tutto di più, esatto, nella bellissima cornice dell'Espace Culturel Municipal Sainte-Croix, appunto l'ex convento di Santa
0: Sì, nella
1: Croce.
0: vecchia città, nella vecchia Medina, ecco.
1: Esattamente, quindi anche un'occasione di entrare veramente nel cuore di Tunisi e in un ambiente che è stato ristrutturato dalla cooperazione italiana in maniera eccezionale e con la partecipazione delle istituzioni italiane, tunisine, del mondo della cultura italiana e della cultura tunisina. Un bellissimo incontro, si apre alle 9:30 del 21 maggio con i saluti istituzionali del nostro ambasciatore Alessandro Prunas e di altre personalità importantissime e poi ci sarà l'inaugurazione della mostra Il Corriere di Tunisi dal 1956 al 2026.
0: Se facciamo i conti sono 70 anni.
1: Esatto, 70 anni, un corriere che ha una certa età ma è ancora giovanissimo perché c'è da parlare anche di futuro.
0: Brevemente un'idea sul programma di appuntamenti più importanti, anche se sono tutti quanti
1: Sì,
0: importanti.
1: sono tutti importanti, sicuramente l'inaugurazione della mostra il giovedì mattina, poi dopo il rinfresco ci sarà una tavola rotonda interessantissima sulle prospettive di questa testata in lingua italiana in Tunisia, ma anche in tutto il sud del Mediterraneo, cioè quanto è importante mantenere viva una rivista, un giornale in lingua italiana e di questo parleremo con giornalisti giornalisti del Corriere della Sera, della Repubblica, delle varie agenzie di stampa italiane, e poi sicuramente anche alle 4 di giovedì il convegno, un convegno che parla del Corriere come strumento di diffusione della cultura italiana, con degli accademici molto importanti, fra cui Salvatore Speziale dell'Università di Messina, Rim Lajmi dell'Università La Manuba, e poi la sera avremo alle 7 la proiezione di un film documentario interessantissimo sul Corriere di Tunisi del produttore e regista Habib Mestiri con Aida Shamek. Ecco, poi il venerdì lo stesso abbiamo un altro convegno molto interessante, la mattina viene anche la scrittrice Marinette Pendola. Faccio dei nomi, ma ce ne sono tantissimi, io spero di non offendere nessuno, non potrei nominarli tutti. E poi abbiamo ancora alle 11 Silvia Finzi, che ci racconta insieme ad altri invitati la storia della presenza.
0: Nessuno può farlo meglio,
1: meglio di lei. Bravissimo. Poi un concerto bellissimo venerdì sera del gran duo italiano Mauro Tortorelli e Angela Meluso su Francesco Santoliquido, che è stato appunto un italiano a Tunisi. E finalmente sabato ancora chiudiamo con un altro convegno molto interessante, e poi la chicca finale, la presentazione di un romanzo che sta scalando tutte le classifiche in Italia, ed è il romanzo di Luca Bianchini, Le ragazze di Tunisi, che è un racconto bellissimo della storia della sua famiglia, di sua madre, della sua nonna, delle sue zie che vivevano a Tunisi. E chiudiamo con questo.
0: Allora ricordiamo le date: dal
1: 21, 22 e 23 maggio, The Place to Be, il posto dove essere, è Santa Croce in Medina.
0: Se avete altre cose da fare dovete cancellare tutto, perché il programma promette di essere molto interessante. Allora abbiamo parlato del Corriere di Tunisi di ieri, di oggi. Quale potrebbe essere il Corriere di Tunisi di domani?
1: Questa è una bellissima domanda, ed è anche forse uno degli scopi di questo convegno, che nasce per commemorare quello che è il passato, no? Quello che è stato fatto, nell'importanza del ricordo, qualcosa che oggi purtroppo sfugge, no? Abbiamo poca memoria del passato, e allora questo è sicuramente importante, ma l'altro elemento importante è capire come evolvere, e il Corriere di Tunisi con questo convegno sta cercando di capire questo, quale sarà il futuro e perché è importante mantenere vivo un quotidiano, un giornale che parla della cultura e della lingua italiana nel mondo. Ecco, ci daremo tutti insieme delle risposte, perché riteniamo forse veramente che la cultura italiana abbia un valore non solo italiano, ma un valore universale da mantenere vivo, e un giornale come questo può mantenerlo vivo.
0: Lunga vita dunque al Corriere di Tunisi, e approfitto della sua presenza qui, Francesca Spinola, giornalista italiana, vive e studia a Tunisi da qualche anno.
1: Sì.
0: Cosa studia esattamente?
1: Esattamente, studio le società islamiche, e in questo momento sto studiando specialmente il sufismo, e faccio corsi di consapevolezza culturale sull'Islam, perché c'è molta ignoranza anche su questo, non solo sulla religione, ma anche sulla cultura, sulle tradizioni delle società islamiche. E in Tunisia trovo anche dal punto di vista della ricerca, delle biblioteche fornitissime. È un paese che ha dal punto di vista culturale tantissimo da offrire, ed è un'ottima base da cui far partire i propri studi, lo dico a tutti i ricercatori, gli accademici eccetera, che volessero portare avanti i loro studi. Tunisi è accogliente, è il luogo dove farlo.
0: In bocca al lupo, Francesca, grazie mille. Ricordo che stavamo chiacchierando con Francesco Spinola, giornalista italiana, vive e studia a Tunisi. Abbiamo parlato del 70° compleanno anniversario del Corriere di Tunisi, di lei, brevemente di quello che fa e di quello che farà. Di nuovo grazie.
1: Grazie, grazie a tutti.

Sei tu ragazzo mio, era Gabriella Ferri quando sono le 15.41 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Ricordo che si gioca a calcio in Tunisia oggi, le due partite che rimangono per gli ottavi, i quarti di finale della Coppa di Tunisia, dopo la vittoria del Dizersis ieri contro il Seabe 2-0 e poi del Seses contro lo Stade Gabesien 2-1. Abbiamo saputo chi sono le, quali saranno le due squadre, le prime due squadre a disputare la semifinale della Coppa di Tunisia. Sono quelle che hanno vinto ieri, dunque sarà una semifinale fra Zersis e il CSS, il Club Sportif Sfaxien. Oggi si gioca da 10 minuti Bouhajla Esperance e da 12 Saqit Deir Lamran. Nessuna rete finora fra, per queste due partite. Ricordiamo che le due squadre che vinceranno oggi si ritroveranno in semifinale della Coppa di Tunisia. Sarà la seconda semifinale, ricordo, 0-0 fra Bouhajla l'Esperance e Saqit Deir e la JS l'Omran. Sono le 15.42, Jimmy Fontana canta Che sarà.

Pavarotti e James Brown. Dunque, Edoardo Bennato, Luciano Pavarotti e James Brown. Mandiamo via Milva e Mina. Quelle erano preparate, comunque ho cambiato idea. È così, la vita è fatta di cose che non sono previste, programmate. Edoardo Bennato, pronti a salpare, Luciano Pavarotti e James Brown, un piccolo gioiello. Vi ringrazio per l'ascolto, saranno dunque gli ultimi titoli per oggi. Ringrazio l'amico Raith Lusletti per la collaborazione tecnica e vi do a prestissimo. Ciao a tutti.